0: On Radio Satellite, you can tune in to the great hits of music every Saturday at 3 p.m. Paris time. This program is brought to you by James Ross. Don't miss this program every Saturday starting at 3 p.m. 2 hours of oldies hits that we all loved.
1: Su Radio Satellite potete sintonizzarvi su The Great Hits of Music ogni sabato alle 15, ora di Parigi. Questo programma è presentato da James Ross. Non perdetevi questo programma ogni sabato a partire dalle 15. 2 ore di grandi successi del passato che tutti abbiamo amato.
2: Radio Satellite, una musica a todas las culturas.